0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Cantes de Levante los hace Guadiana acompañado por la guitarra de Dani de Morón en los Jueves Flamencos de Cajasol, Sevilla 2013.
2: Allá, Dani.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Sordera de Jerez con la guitarra de Manolo Sanlúcar por Fandango.